0: Yo, what's up? It's Mikey Rocks.
1: It's Chuck English.
0: And we are the Cool Kids. And you're listening to Vocalo Radio.
2: Vamos a arrancarlo con altura.
3: El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.